a se mo hema me die ke metsotso e le shobele metso e tsheletseng ka mora hora ya bobedi ke ya u dumedisa ke ya u amohela ho hle mo mametseng tsebeletso ya lesedi o le teng o senga ka jeno le bitsela ka kisibongile sono po ke ya le boha ka kapa ya maqhubu wa gaso ka lenane wo le monate la diaroropa ho lesedi FM.

0: Ke metsotso e mashume ya mararo ka mora hora ya bone 079 758 5066. Mamedi ke mo kirisin teng ke kopahle o nthumele voice note ya hao o rutlo rena ebe ho seng hona ke mangenwa e o batlang ho motsosa.
1: Mama ne bongi di mela maratuwa waka. Ke buisa saleng di botshabelo mona di AE. Ke tsosa morutu wa ka mane Bloemfontein ke moruti masisi. Ke motsosa lo sentse na wala tsatsi. Ka pina ereng di khoro buleya. Ke leboa mama ne bongi. Thank you ne.
2: Hi Sposh. O bua le Skwima Dumane ka moka matetela di teachereng. Ke kopa ho tsosa baruti bana ba ka ba latelang. Father Potlako Sello. Father Hlwaele Nkofo. Ke qetelle ka Father Taele Letlotlo. Ba tsosa ke Skwima Dumane. Thank you Sposh.
3: Bo se ke ne ke kopela hopolang Precious Motshwane ka mona ka matlakeng Zastron. Ke mofumahadi wa ka e le reng ha ke na le bothata kapa hona le dintho tse le reng di ampimela o gona hore ampe hantle o gona hore amphamise
4: ke mo hallelujah.

re lebuile haholo moruti magele ka segutlwana sa ka se kgetheileng mamedi hantlo di mahlo ho rakya borobedi tsebeletso ka lesedi ya le gotla le gasola Afrika Borwa ra bosana madiehe o re balla ditaba.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le entswe ka tsela ya sesaense hore le hlokise madi, le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepuwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.

a Sipho Makhabane a tsa majwalo le tshepiso motaung ba re ke sikilwe ke Jesu hantlo di mahlohora ke borobong tshebeletso ke le sedi e le gotlala gasola Afrika borwa ra bosana madiehe o re balla ditaba.

0: Hey!
1: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: na go ntsa tlhelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Le khubula lona la gaso ke 88.4. Hape ke na ho SABC Plus A. Lesedi FM ke molelo.
2: Hashtag regao fela. Dumela Vesa Boy. Outstrata ke se thatis ba hlema khatamelo ding Virginia se ke di tsila la khubula 89.4 ke tswa ke rakeng go jela ka tsebe ke mametse mino o phodile ngwa sonta tanko
3: dumela dumela outstrata ke thandizo ne ka miss perform ha funyana le Bethlehem ke na le wena go mametse la ke khatetse yo ke khatetse hle ma ke buzi yona go tlhola 3 o'clock Thank you, Veli. Bye.
4: Volisto, Volisto. Ay, kiketlile, Volisto. Ay, kiketlile, man. Mametse mino a sonta fela. Le letsatsi le futhumetse, Volisto, ka shekoleng. Ay, kiketlile haholo. Ke se mtshingela o range far.
5: Hi, Vololo. Outia strata. Mino, mino, mino, mino. Mmino o monate ngwaneso kojile ka tsebe o mametse ka mmino ha o monate ke ntshapiseng sekosana mona magashule section tswana tsatsi Cornelia
6: ka ona motsotso o mametse fele molo
7: how just rata

Ugo efela monate wa mana. Hantle o renyena bona, ho renyela bona ihle efela hona mona he mo mamidi wena tsebeletso e kholo ya lesedi. Ke le ka o sheba ntho tsa ka mana, ke le ka o sheba mana ho tough guy mana ho rena ibeng thodi ya me hantle ka pa ho etsala wa mana. Re ke bona hantle, re ke bona. Rona di aloka na ha di tsama hantle le ka di microphone ka mana go utlwa go le di a balansa. Di a balansa. Di wa tla ha mona. Ati, di wa tla mona ati ka nnete ke di cheile hantle. Microphone wa sibudi sena se ha sa molole analyst ga di watla hantle wa la di watla di kanaleng hantle ka kwano ga ke bone ntseletsa mona a ke batla go tla ntho mona letsa wa de tsanjwa ke ke ka o si ya solo wa tseba lo wena mo mabedi ha ke o si ho letse Vang ou le mga feme, ou le mga feme, wwa! Outre!

Soul to soul, feeling blessed. Ho raki abatlano, sebelezi na kiaman thalaseri FM ho SABC. Di tabaza ho abatlano, di bala gispanano, nzani randoa.

0: nka rabela le a sampitse motho ena e malume factor lebitso la pina ke senatla. Re a olotsena mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke pote ka mabenkeleng.
1: Clientele e mona ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Dipapadi le tshololoka oke.
0: Kiona elintaba, kiona elintaba he DJ Lovers. Mabedi hlokomela hle ka morametso tso e mashimi a mabedi utlo hona jwale. Ho tlatha go papadi ya Premiership e dipakeng tsa TS Galaxy le Lamontville Golden Arrows fela papadi ena re ke ke ra ho setsa yona. Fela yona e tla qala metso tso e mashimi a mararo ka mora hora ya bohlano. Hona jwale tjena, hona jwale ka morametso tso e semekai. E re tla e bona he tla ne re ya gegele leihlo re bona hore na ntho di tsamatsa majwang ka mono. Ho ya ka mokgwa o ditaba tsena di leng ka teng he mamedi ha o hopola hantle Sipo Chain le Mong Safety leng o ile a sebetsa hantle dipapadi tse 20 a motso mong a sa hlajwe ntlha mme le mong sena e se le papadi tse pedi kaofela ntlha eo a ileng a e hlajwa mabobona ebile ya penalty ebile penele nakong eo Pirates e neng e bapala letlhopha sa AmaZulu hona jwale o sa hlabue ntlha e le nngwe ho fitlhela ha kana he Sipo Chain ya ileng a kgethwa e le sethibathibane sa selemo le Mong Safety le ngolano Pirates mamedi dutse boemong ba pele ka mora papadi tse tharo ba hapile tse pedi ba bapala ka o lekana papadi le nngwe ha ba so lahlelwe ke papadi ba kgonne ho bokeletsa dintlha tse supileng ba hlabile ntlha tse tsheletseng ba hlajwa ntlha e le nngwe number 2 Chiefs papadi di tharo ba hapile papadi tse pedi ba bapala ka o lekana papadi le nngwe ba tshwana le ngolano Pirates hantle empa fela e le hore bona ba hlabile ntlha tse tsheletseng ba hlajwa tse pedi Pirates e hlabile tse tsheletseng ya hlajwa ntlha e le nngwe ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng he mamedi e motle jwale ba 5-4 ke ka go Pirates e dutseng boemong ba bone Chiefs ba pele Pirates Chiefs e dutse boemong ba bobedi AmaZulu ke number 3 ebe ba sekhukhuni number 4 5 ke Milfoto e sebeditse Milfoto e ntse sebesebetsa maobane ke utlwa o thiile ya lelekisa kruger ha bohloko na lelekisa kruger United ya bohloko tse ke qoqaqoqa mona le Mavosana Vosmosi Madela tse re na le bashana ba esu mona banna bonye bo malaxi ne monke lucky mono ndze re qoqa qoqa ke bona ba mphang taba tsa maobane tsa Milfoto le nyeo le Kruger United ibile ba ntjwetsa hore hlopa sa Kruger United se hlabetse ntlha ke mo ka u bere ke re mo ka u bere ke ma ntse le re mo ka u bere ke ma mo ka u bere a hlabile ntlha hlopeng se o santho sa Kruger sa Kruger United kana ba na secretary sheba handle ya sekurutsi la pemane ke di hula ke di shebe ke bona gona handle ntle huile o haetsala jwa mbono he ya ke ka mkhodi taba di lenga teng he mamedi e dula handle ho ile shemele metso mine kamera ho ra ya bohlano re tlatla re buisana le mohlomphe metso tsinge mashimi a mabedi kamera ho ra ya bohlano e tla ka report le ga mona he re tlo bua le mohlomphe mono he mohlomphe ke mo kwetlisi e tla ka re theka mona ka nye ka di protein ka bona fela tsa basadi tsa basadi mo bameri re go bona mo kwetlisi wa hlopa sa basadi sa di protea ke di pro ladies la palerina di pro fro di le di bitsana DK na le fro mono e ke tla buisana le mohlomphe mono mashibi ke yena e tlang ho qoqa qoqa le yena re ke re utlwa ditaba ya mameri ke o bitswa jwalo mo kwetlisi mandla mashibi re tla utlwa rona ore fa ditaba di feng o qadile neng taba tsa mofuta o jalo ke sonta ka jeno ga re ke re batlo go tla ntho tse ngata ai kona re batla mmino eno ke Johnny Clegg ho lesedi FM Scatterings of Africa ke a gale pinene le pele ke fitlha feme mona ne se ntse gagatha Scatterings of Africa

Menangia vuma. Mabe de meso suki na yule hantle huye le shome ele mse mshano pele rfitla uringa ya botselela papadi ya arose le sopa sa TS Galaxy. Inse tola pele meso suki le shome ele mse siletzing inzele noto honoto. Fela eleka uhlasela ona jwala TS Galaxy mabe de kante uri yetini pa hao arose ba etsula hampa ba etsula akalo kalo. Ihle ba etsula akalo kalo. Hli ne batla uhlaba ntlaka mani TS Galaxy impa ho hang fela ba etsula mana ba golden arose. Shemele mitsu mina jwala mitsutsu unalwe na mamili rea horeng ya botselela horeng ya botselela ki abza itla balna na wala jes ka le tono lo tsulo ki wone ntoze kozi mwono bo the unity band ili hotla ba hobe ha holo ki wono ba temono bo kolisa tlameini bo ayanda sikare ba temono bo ishu tla ba hobe ha holo tiga kereze mahlomono kishaba sheborna dintho ditlahle ditsamatsamae jwang mono he mamele league ya manyesimane ya kala mafelong a peketlang ya la liga e se qadile mamele e qadile maobane la liga e qadile maobane boholo ba di league di ya qala jwale boholo ba tsona ka nete di ya qala maobane a re sheba tsa PSL mamele Stellenbosch e hlotse marumo ka lantsi ka nthlatse tharo go nthlaele nngwe le ya hana marumo marumo ke kala bhlano tsholo ke kala bhlano ka di 14 Stellenbosch 3 Marumo Gallants ya ba 1 hona le sebapa di tlopeng sa Stellenbosch mono sa lemonyane tjena Owen Cristiano Plakis bona kala lo ba pala o hlabile nthatse

ke batlile ke lebala tabatsane se monate se re tlameng re retle re o balletse ona mona ho SABC ha mo medimo tle hlokomela hle hore etlabele le kgetlo la lshemela mtso re bongwa tsena tsa South African Sport Awards di tswaro ha mabedi me mokota wa ke ground by greatness mona ho kete kwa dikakapa banna ba sebeditseng le bomme ba sebeditseng dipapadi mona e le bahludi me tabatsena di tlaetsa la Sun City Super Bowl ka di 23 tsa August ya mabedi ka 7:30 o tla di bona mane ho SABC 1 e tla bele ka Sonta hashtag isinja the game. Ora ke a botselela sebele tsena ke a mantha le sedi FM ho SABC ditaba tsa ho ra botselela di bolwa ke sponono ntsane rantwa.

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.

ha di tabane ne di ntumela seponono ke ne ke tla e binela fatshe o ba tsebeletsong ya sedinalo la thoriso re phamisa boholo ba modimo mohlomo ne ke tla bina jolo ka motho ya senga felletswe ke mantswe ya senga bina ka pelo.

79.90 square meter. Oka hapa Toyota Hilux single cab. Elungwe ho tse tharo di hlaisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. Humilawo le dipehelo. Botlaka. Thekiso e fela ka di 31 August. Reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za.

0: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.